Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

USA Top 20 on Radio Punto Stereo Donut. My God. Cos'è oggi? È sabato. Sabato? È il sabato del villaggio. Noi siamo qui, il villaggio è sempre più caldo. It's a hot village. Today is a very hot village. Va bene, perfetto. Dov'ero?

0: a.m. Italy time. Bello, che, bello questa roba qua. Ma c'è il Money Music? Ma c'è il Money Music today?
1: Money Music!
0: Ah, c'è, c'è.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dona.it.
0: Ma credevo non ci fosse oggi, perché sabato, sai, magari vai a quel paese, vai al tuo paese il sabato, vai sempre al tuo paese, perciò credevo che non ci fosse, invece c'è. Anche oggi c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è. Chi è morto oggi? Mamma mia, che è morto? Ah sì, il poeta lì è morto. Edgar Morin, il francese, addio al grande pensatore francese, ultimo erede dell'illuminismo, come si chiamava? Edgar Morin, mai conosciuto, mai visto, non lo conosco. Drone russo in Romania per la NATO, un incidente annunciato, l'alleanza sceglie la prudenza a rafforzare le difese aeree. Lubashenko a Macron: non lasciare la leadership del processo di pace a Meloni, è una donna, hai capito? È una donna, eh? Donne non possono avere appunto i processi di leadership e il processo di pace, non possono, è una donna per forza. La polemica, difesa, lite in maggioranza, no dei governatori di destra ai fondi UE per l'energia. Diretta alla Casa Bianca, Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le linee rosse. Poi guardiamo un po', l'Iran non si fida del tycoon appunto di Trump, non faremo concessione in assenza di gesti concreti. Pronta l'intesa, il presidente USA nella Situation Room, ma la firma si blocca sugli assets. Rischio pareggio al voto anche con il McLaughlin, destra, Vannacci decisivo. Gubitosa, Movimento 5 Stelle, riforma su misura, non ci sono condizioni per trattare. Poi quel bivio tra il progresso e la tirannia digitale. Spagna, assedio a Sanchez, popolari a caccia di riscatto, non può più governare. Alla ricerca del male, Sine era tra teste e paure, stavolta era diverso, era diverso. Champions League, il gioco della finale, PSG, Arsenal e la sfida spagnola tra due visionari diversi. Caso, caro De Gregori, ti scrive, nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio e anche le palle. Marco Leoni lancia la sfida, ecco come cambierà la ghigliottina. Jerry Scotti chiama Stefano De Martino, accorciamo i nostri show, accorciamoli. Accorciate anche le braghe, accorciate anche voi stessi, tanto non vi guardo mai, tanto non vi guardo mai, chi se ne frega dei vostri show del cavolo, che... quale show, quale show, ma vaffan. Repubblica delle Idee, appuntamento Bologna, siete invitati alla festa e vi faccio la festa, obbligo di dichiarazione per chi arriva in Italia dal Congo, Uganda, e nuove regole per i voli, l'ordinanza anti-ebola. Picchia la moglie, uomo di 53 anni arrestato per tentato femminicidio nel Catanese, e così via, e così via. Bene, con questo nous avons terminé con Radio.Stereo Dora.it. Abbiamo adesso il meteo sat, non lo so se c'è. Sì.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Il possente anticiclone di matrice subtropicale esteso su gran parte del continente tenderà a indebolirsi solo parzialmente in questo weekend, ma in particolare intorno al cambio del mese nelle regioni settentrionali, che in corrispondenza dell'inizio di giugno verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l'Europa centrale. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi 30 maggio avremo una tipica giornata di stampo estivo con temperature in aumento e massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Il clima sarà in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, sebbene non mancheranno locali annuvolamenti diurni e la possibilità di brevi acquazzoni pomeridiane su rilievi. Nello specifico, al nord ci sarà nuvolosità sparsa e schiarite, anche se nubi più compatte sono attese al nord-ovest e sui rilievi alpini, dove non si esclude qualche rovescio locale. Le temperature massime oscilleranno tra i 27 e i 32 gradi. A Al centro avremo cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, tuttavia durante le ore diurne andranno sviluppandosi degli annuvolamenti su rilievi appenninici, con la possibilità di isolati acquazzoni. Le temperature massime si manterranno stabili, comprese tra i 27 e i 33 gradi. Al sud e sulle isole il tempo sarà ampiamente soleggiato su tutte le regioni, ma nelle ore più calde della giornata ci sarà spazio per qualche innocuo addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi. Le temperature massime saranno stazionarie e comprese tra i 27 e i 32 gradi. I venti ovunque soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 30 maggio 2026. È il 150° giorno dell'anno, 22ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 215 giorni. Si festeggiano Santa Giovanna d'Arco e San Ferdinando III. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:38 minuti e tramonterà intorno alle 20:37. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale della patata, una ricorrenza indetta dalla FAO. Il tema riconosce il profondo significato storico e culturale delle patate e il loro ruolo in evoluzione negli attuali sistemi agroalimentari globali. Oggi è anche il World Vaping Day, la giornata mondiale dello svapo, per aumentare la consapevolezza sull'efficacia della sigaretta elettronica come ausilio per smettere di fumare. Inoltre oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del fritto misto. L'origine del fritto misto è povera, come rivela quell'aderenza al chilometro zero, sia esso di terra o di mare, e quella ricerca di ricchezza che ha nella doratura del fritto, nell'abbondanza del piatto e nella varietà dei gusti le sue spie più evidenti. Non stupisce quindi che il fritto misto sia presente in tutte le regioni italiane, con tutte le varianti del territorio, unite dal solito filo rosso delle astuzie della mente umana per rendere appetitoso ciò che non sempre lo è. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Electric Bike Day, la giornata della bici elettrica, e il Mint Julep Day, la giornata del julep alla menta, un celebre cocktail a base di sciroppo di menta e whisky. Avvenne in questo giorno, il 30 maggio 1948, nacque il TOTIP, il primo concorso italiano basato sulle corse di cavalli. Il 30 maggio 1968 iniziarono le registrazioni di The Beatles, il nono album ufficiale dell'omonima band inglese, noto anche come White Album per via della copertina totalmente bianca con il nome del gruppo stampato semplicemente in rilievo. Il 30 maggio 1976 Adriano Panatta fu il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis dopo 15 anni. Il 30 maggio 1988, attraverso la legge numero 186, fu istituita l'Agenzia Spaziale Italiana. Coordinata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Spaziale Italiana è stata istituita per indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare il tenore di vita sulla Terra, nonché per continuare una tradizione scientifica che vede l'Italia tra i pionieri dello studio dell'universo. Nati in questo giorno, il 30 maggio 1909 era nato a Chicago il chitarrista Benny Goodman, re dello swing. Il 30 maggio 1933 era nato a Roma il regista e sceneggiatore Sergio Citti. Il 30 maggio 1956 è nato ad Aosta il conduttore TV Pietro Chiambetti. Il 30 maggio 1974 era nato a Contarina, dal 1995 non più comune ma frazione di Porto Viro in provincia di Rovigo, il pallavolista Vigor Bovolenta. Per la sua altezza 202 cm è stato soprannominato il gigante del Polesine. Ma il 24 marzo del 2012, durante una partita del campionato di B2 tra Forlì e Macerata, accusò un malore e morì nel locale ospedale. Scomparsi in questo giorno, il 30 maggio 1431, la 19enne Giovanna d'Arco venne arsa viva in Francia in esecuzione della condanna pronunciata il giorno prima al termine del processo per eresia. Il 30 maggio 1778 moriva a Parigi lo scrittore, filosofo, poeta, aforista, autore di fiabe, romanziere e drammaturgo francese Voltaire, uno dei principali esponenti dell'illuminismo. Era nato il 21 novembre 1694 a Parigi. Aforisma di oggi: le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta. Questo è un aforisma di Franz Kafka. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario di oggi. Vi lascio adesso con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
3: Radio.Stereo.it Dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Siamo ancora in Italia o siamo in Africa? Perché anche oggi un caldo bestiale, veramente, lo sento che mi penetra dentro il caldo, mi penetra dentro nelle vene, nelle arterie, nel cervello, nel cervello mica tanto, anche perché non trovo niente lì, no, non trovo niente. Eccola qua la nostra Cristina, come si chiama? Perry? No, con la P. A thousand years, mille anni sarò innamorato di te per mille anni ancora.

0: I love you for a thousand years, io ti amerò ancora per mille anni. Mille anni e magari uno.
1: È un po' di tempo che non
0: hai. C'è un po' di tempo che non fai quelle cose lì. C'è un po' di tempo. Eccolo qua, l'ultimissimo capolavoro. Adesso non esageriamo.

Vento anche a voi, naturalmente, ma qui non c'è vento assolutamente oggi, porco cane, proprio il vento non esiste qui oggi e c'è un caldo già di 30 più gradi. Insomma, sarà una bella giornata di sole, ma anche di calore e anche di sudore, molto sudore. E andiamo avanti, dai. Siate idealisti anche voi, ma sì, lasciate perdere.

He's really a superstar, don't you know that? Tiziano Ferro con questa cantante che non si sa chi sia. Vuoi vedere che è diventato normale anche lui?

0: almeno bianco e nera come i juventini, ma lasciamo perdere i juventini. Guarda, sono ancora incavolato perché non faremo assolutamente la Champions League l'anno prossimo. Per quale motivo? Perché abbiamo perso tanti di quei punti, almeno 15-17 punti abbiamo perso. Potevamo essere lì vicino all'Inter. Vabbè, l'estate chiama.
1: Pronto, estate? Ci sei? Sì, c'è. C'è l'estate.
0: L'estate, questa è anche il nostro Daniele Rizzo, che sentirete questa sera nel suo mix alle 9. Daniele Rizzo con l'estate che chiama. Eccolo qua che chiama.

Potrebbe essere un bel tormentone estivo anche questa canzone del nostro super DJ. Eccolo là, è Daniele Rizzo che ascolterete questa sera nei suoi mix dei Saturday Night Fever. No, Saturday 7DJ7 questa sera dalle ore 19 fino alle 2 di notte. Bene, andiamo avanti con il London Boys con I'm Gonna Give You A Lot Of Sing, Don't You Know, with the London Boys. E fra poco ritorna la voce melodica, la voce melliflua, la voce di Roberto Valeriani con Cantando, Parlando, In A Little While.

Salutiamo i nostri amici del Ray's Café di Eroe Volciano che ci ascoltano da quando? Da un po' di tempo ci stanno ascoltando, perciò tanti saluti e baci e naturalmente sudate tanto e così bevete di più naturalmente lì al Ray's Café di

0: 7DJ7 on radio.0.it. I like to say hello to all the people listening from abroad, and especially from Sweden, Denmark, Germany, and many from Bulgaria and Australia as well. And now,
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo noi un cantatore siciliano, ma che vive a Latina, vicino Roma, Fabio Martorana, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
2: Ma che bello, che bello, che bello, come te l'ho detto prima a microfoni spetti, questo singolo che presenti, You Can Fly, tu puoi volare, ma certo che sì, che si può volare, ma anche con la fantasia, ma a certe volte anche con la forza d'animo. Allora, parlami di questa tua hit estiva, che è la prima in totalmente in inglese, vero? Il primo singolo che fai totalmente in inglese.
3: Sì, è il primo singolo, nasce proprio dalla voglia di pensare, no? Di questo viaggio, questo volare, You Can Fly.
2: Sì.
3: La possibilità comunque di dare alla nostra mente, no? È un po' come diceva Freud, non so se io sogno di volare perché nella realtà non volo, ecco, io vorrei sperimentare questa cosa anche durante la realtà.
2: In realtà non voli, però ci si... anche se uno sognare di volare vuol dire tante cose a livello onirico, comunque al di là di tutto,
3: sì, però...
2: al di là di tutto è anche una voglia di essere liberi, di stare di essere,
3: capite,
2: respirare bene serenamente. Infatti che tu dici che questo singolo è pensato per la stagione estiva, con sonorità trascinate e tutta da ballare, no, giusto?
3: Assolutamente sì, questa è l'idea e questa è la voglia. Ci abbiamo davanti un'estate strepitosa e godiamocela.
2: Dai, che è cucita, questo brano è cucito per la disco music, che io me lo immagino, perché l'ho sentita tutta e l'ho ballata tutta, e adesso i nostri ascoltatori balleranno insieme a me quando la metteremo in onda. Senti, tu lanci questo messaggio di forza, vero? In questo brano.
3: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Di forza e di speranza, dove dico che comunque sostanzialmente nessuno ha bisogno di nessun aiuto, nessuno può salvarti, sei solo tu che puoi trovare questa forza interiore. Chiaramente io dico, non puoi salvarmi, non puoi aiutarmi, ma comunque puoi volare attraverso i miei occhi, però puoi anche cadere diciamo attraverso la mia mente, quindi dipende dai punti di vista. È una canzone molto particolare.
2: Molto bella.
3: Non è comunque un significato velato molto particolare,
2: sì,
3: però...
2: perché uno pensa quello che è ballabile sia un po' leggero, invece
3: sì.
2: Leggero nel senso che sia un po' non così introspettivo, invece c'ha di tutto questo brano, da ascoltare bene anche le parole, è bellissimo. Senti, tu hai fatto tanti brani in italiano, ma farai concerti? Ci sono novità? Dove ti possono trovare?
3: Sì.
2: Dimmi tutto.
3: Sì. Piazze, stiamo già organizzando piazze, pure disco, stiamo organizzando dei teatri, abbiamo già fatto dei teatri quest'inverno, tanta roba, tanta veramente.
2: Perché dici abbiamo, c'è con te un gruppo?
3: Sì, diciamo che io, a me piace suonare col gruppo, per cui col mio gruppo, con i miei musicisti, andiamo, suonare live è una bellissima cosa.
2: Certo. Saluto tutto il gruppo. Allora, ti possono trovare così come Fabio Martorana, così potranno vedere le tue tappe.
3: Ti sei da male, perdonami.
2: Ti trovano come Fabio Martorana?
3: Sì, sì, ovunque.
2: Ti trovano
3: ovunque.
2: Così.
3: Tranne su Instagram che è Fabio Martorana Official.
2: Capito, sì, ragazzi? E adesso noi ce l'ascoltiamo, Fabio Martorana con You Can Fly. Cominciate a volare, no, cominciate anche a ballare. Ciao, grazie.
3: Grazie a te, ciao.

0: Bene, salutiamo anche Roberto Lariani, la nostra intervistatrice da Roma. Naturalmente un saluto, un bacio, un abbraccio e non scaldarti troppo, eh. Non scaldarti troppo, che lì a Roma ci si scalda tanto, eh. Yeah, here we go.
1: Australia.it, your incredible web radio station.
0: Your web radio station is only radio.0.it from and since 2009, assieme a voi naturalmente. Allora, abbiamo qualcosa di nuovo dei Negrita, ce l'abbiamo? Come si intitola questa canzone? Noi siamo gli altri dei Negrita, Italian Music on Radio.0.it.

E vai con il Negrita di quest'estate 2026 che presumo si sia già presentata con le temperature veramente molto alte, superiori ai 30 gradi dappertutto, anche qui sul lago di Garda, anche a Rue Volciano con la nostra barista, che adesso mi sfugge il nome della nostra barista lì a Rue Volciano, a Race Café, non mi ricordo più il tuo nome, telefonami se vuoi e ricordami il tuo nome. Ti dedico questa canzone, ti piace Antonacci?

Senza tè, senza... Ma quale tè? Adesso? Ma sì, bevete robe calde adesso. Avete caldo? Non bevete le cose ghiacciate con tanto ghiaccio. Mi raccomando, bevetevi una camomilla, che so io adesso. Un tè caldo. Vi fa molto bene. Fate come appunto i nostri cari amici nel deserto del Sahara. Bevono solo cose calde, no? Per compensare. Andiamo avanti con la grande musica italiana. Sì, chi è? Sì, beh, è un po' gay. È Gaia con Bossa Nostra.

Nossa Nostra, sembra proprio di essere, che so io, in Puglia a ballare le loro tarantelle. Benissimo, grande Gaia, molto Gaia. E adesso vi propongo un mio artista preferito, uno dei miei artisti preferiti. Lui ha una voce veramente gloriosa, potentissima. Lui si chiama solamente così: Bruno Mars with I Just Might Be. Oh.

grande voce, grandissima voce, potenza di voce, potenza di muscoli, potenza di caldo. E più c'è caldo, più si beve. Lui lì, proprio lì, a Ray's Café, con la nostra barista che non mi ricordo mai il suo nome. Come si, è bionda, come si chiama? Come... Yeah, andiamo in Texas right now. We go to Texas and in plenitude, actually. Here we carry on.

I'm a country boy, don't you know that? Io sono un vaccaro. Come? In che senso? No, vabbè, dai. Vi ricordate il 1984? Se eravate nata la barista proprio nel 1984. C'era questa canzone di Rick Astley, veramente stupenda, veramente meravigliosa, che raccoglieva tutta la gente e la faceva ballare, chiaramente. Questa canzone di Rick Astley è stata remixata dal nostro super DJ Emma Sam from Sofia. Here we go with Rick Astley, Never Gonna Wow! Give you up!

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1989. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1989. Decimo posto per il gruppo musicale britannico Depeche Mode con il singolo Personal Jesus, pubblicato come primo estratto dal settimo album Violet.

The Look è il primo singolo del gruppo rock svedese dei Roxette, che li ha fatti conoscere a livello internazionale e contenuto nel loro secondo album in studio, Look Sharp, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

In ottava posizione, firmata da Raff e Giancarlo Bigazzi, il brano Ti pretendo. Vince il Festival Bar nell'estate del 1989, diventando un vero e proprio tormentone estivo.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1989 troviamo il brano Sowing the Seeds of Love del gruppo musicale britannico Tears for Fears. La canzone diviene celebre anche per essere un dichiarato omaggio alla musica dei Beatles.

0: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1989, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Il singolo esatto del comico e cabarettista Francesco Salvi si rivela un successo e giunge settima nella classifica finale del Festival di Sanremo anno 1989, sesto posto della nostra Hit Parade Italia.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto!

Al quinto posto si attesta la regina del pop, Madonna, che fa parlare di sé con l'album ed il singolo omonimo, Like a Prayer. Un grande successo commerciale che entra di diritto nella classifica delle 500 migliori canzoni più belle di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone nel 2004.

esce nelle sale cinematografiche Batman, diretto da Tim Burton. Il film lancia definitivamente il genere dei supereroi e fa nascere il fenomeno della Batmania. Bat Dance è il singolo firmato dal cantautore statunitense Prince, che ne firma la colonna sonora. Quarto posto di Hit Parade Italia.

0: enema.
1: It's an enema.
2: Stop. Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano tratto dal quarto album da solista di Phil Collins, But Seriously, dove si riconferma ancora una volta un ottimo cantante e compositore originale. L'album rimane in testa alla classifica per ben 6 mesi. Ci riascoltiamo la hit Another Day in Paradise.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989 se lo aggiudica il singolo Lambada del gruppo franco-brasiliano dei Kaoma, un successo mondiale e tormentone estivo dell'anno grazie anche alla danza che accompagnava la canzone. Divenne un classico dei balli latinoamericani di coppia.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, My Satisfaction, Dinos per DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscia.ruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiuscia Ruiz.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dire. Ah, devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia, dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Huggeton Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

Anderson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con

Bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this is, I'd like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara. Hello, Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo, non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

the Beach. In spiaggia abbiamo ascoltato il grande Neil Young in questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still.

was only joking, Leslie. I know that your boyfriend's just beside you. I was only joking. You're my lover, you're my best friend as well. You're in my soul. Roddy, Rod Stewart with You Are in My Heart. And now devo salutare una certa Angela che ci ascolta da Torino al nord d'Italia, che praticamente è una canzone dedicata a lei del 1975 dei Rolling Stone, che si intitola appunto Angie. Angela, this is for you. Questo è per te, Rolling Stones.

Are you still alive there in Torino? Are you still alive? I don't know, because I haven't met you since 1975, probably. I don't know. Angie, Angela, era una bellissima ragazza italiana, veramente tipica italiana. Oh, devo salutare Daniela adesso che ci sta ascoltando da Maspalomas. Ciao Daniela bella, stai ascoltando Radio Maria, c'è la preghiera della sera, dai, preghiamo assieme, Ave Maria, piena di grazia, e Black Magic.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ah, eccoci qua alle ore 18 per le dediche per i compleanni, come al solito dal 2009 con voi, che sono io a darvi gli auguri di buon compleanno. Per Max Lanzani di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con una bellissima canzone che non mi ricordo quale sia. Ah sì, questa qua, eccola qua, Eddie Grant con Electric Avenue.

La settimana prossima, quasi tutte le sere alle 18.30, ci sarà l'appuntamento con gli scrittori in Libri ed Altro, ideato e diretto da Roberta Valeriani alle ore 18.30.

Vito, quei libri e altro, l'altro cos'è? Dai, dimmelo, dimmelo, mi hai veramente incredibilmente, riproduciamo, va, riproduciamoci tutti assieme, morta là. Andiamo con la prossima canzone per Luigi Caridi, di dove? Di dove? Ugeno, non lo so se lo conosco, non lo so, forse ho scritto male. Tanti auguri, buon compleanno, no, Ugeno, sì, va bene. Luigi Caridi, con due D, Caridi. Grande questo brano, veramente remixato stupendamente dal nostro super DJ MSM. Here we go with Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Il nostro super DJ da Sofia, che si chiama Miroslav Marino, è veramente molto bravo a fare questi remix, ma anche Danny Boy da Cipro non è male, e poi anche gli altri disc jockey che ci fanno sempre questi remix veramente meravigliosi, bravi, bravissimi. E noi naturalmente che siamo qui sempre più vecchi, naturalmente andiamo avanti con la musica, ma sì dai. Per Patrizia, ciao Patrizia di Castagnato, tanti auguri di buon compleanno anche a te, ciao bella. Patrick Cowley, questo poi guardate, io me lo ricordo, 1984 ero a Desenzano in una discoteca gay, la discoteca gay, ah sì, perché prendevo tanti soldi, e allora questo brano veramente faceva faville, tutti che ballavano con questo brano si spogliavano nudi. Va bene, Patrick Cowley con featuring Sylvester. Do you wanna funk?

Naturalmente lui intendeva qualcosa d'altro. Do you wanna funk with me? Ma sì, e anche il grande musicista di Toronto, Patrick Cowley, era insieme a lui, naturalmente. Si intendevano, ma di brutto si intendevano. Andavo veramente d'accordo. E adesso andiamo a Pisa. C'è ancora quella che fa Pisa, Pisa, Pisa? Ciao bella, allora tutto bene a casa tua? Va bene. Allora, Sonny Papepi, non è il suo nome, ma non importa, di Pisa, tanti auguri, un abbraccio, tutto bene a casa? Bene, perfetto, guarda, ti dedico una canzone dei Yazoo, non so se te ricordi questa dei Yazoo anni 80, Don't Go, remixata dal nostro super DJ Emerson, here we go!

Eh sì, bei tempi, anni 80, veramente grande musica. C'era anche il mio brano nel 1985, USA Musical Link, bellissimi tempi, veramente meravigliosi. L'abbiamo salutata, Sony Papepi di Pisa. Pisa, mi raccomando, lì a Pisa non fate troppe Pisa, pipì a Pisa. Ma la torre è ancora pendente? O è caduta? È caduta, mi sembra che sia caduta. È caduta questa mattina. L'ha fatta cadere la nostra Elisette Zanetti di San Juhao. Brasil, felicidade para ti, como estás? Vamos a escuchar la canción para ti, solo para ti, la nueva de Cato, Turn the Lights Off. Spegni le luci, dai, spegni le luci che facciamo qualcosa assieme, dai, con questo caldo.

0: Saluti Zanetti, naturalmente non è una mia parete, però ci sono tanti Zanetti in Brasile, tantissimi, anche in Venezuela, anche in Arabia Saudita non c'è nessuno, no, Brasile, insomma in Sud America in generale. Allora ti saluta la nostra amica Sonny Papepi di Pisa, quella di prima praticamente. Avete il giorno comune, compleanno comune proprio oggi, siete del segno dei, che segno è questo qua? No, 30 maggio, segno del, no, non mi ricordo. Di che segno sei, Sony? Di che segno sei? Non mi ricordo adesso il segno. Vamos a escuchar la canzone para ti, para vosotros, para... Ah, gemelli, brava, grazie. Non mi ricordavo, gemelli.
1: L'avrei voluta comunque non c'ero, e poi sei morto in cantina.
0: Un saluto a tutti i gemelli in ascolto, sono tanti gemelli in ascolto. Quelli naturalmente del segno dei gemelli. Adesso andiamo con Mario Labolani di Brescia, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone nuova, nuovissima del nostro psicologo che adesso ha qualche casino, Si è lasciato col suo uomo, Tiziano Ferro, super.

La nostra vita era nera nera in che senso? Non ho capito. Vabbè dai, nel loro senso chiaramente. Bene, tanti auguri di buon compleanno adesso a Magda Caligiuli di New York, lei è italo-americana attualmente. Ha voluto scegliere questa nuova canzone appunto del nostro Giovanotti. Eccolo qua. An Alpha. Ah, c'era una sigaretta una volta, si chiamano Alpha. Buon vento, Giovanotti, per Magda Caligiuli from New York. Evan Burns and Right Today, so enjoy.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also

Thompson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con noi.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, these are a lot.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente. Mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è? Fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole. È stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

the Beach in spiaggia. Abbiamo ascoltato il grande Neil Young in questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still On.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.

Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.

0: House Europe.
1: House Europe.
0: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.

House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. House Europe.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: stai ascoltando è selezionata e mixata da Mr. Saro DJ.
1: Sette di Giochi in Sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma